Non da partuto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sto. Mille cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere petri, lanciate forbici, al comando, tutto pista. Rasere petri, lanciate forbici, al comando.

0: barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè,

0: riempirvi la pancia?
1: No.
0: Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede, no. Né un dito, no.
2: Né un capello,
0: no. L'onore non è chirurgo. È dur-